0: Poi non vai bene, non vuoi però. Hello.
1: Go
0: Romeo Fox 4, excuse me, Romeo Fox Victor, Papa Alpha Charlie, 208-610-00816.
1: Copy, standby. Buffalo 28, cash returns on a 2006 black scooter, brand 1010.